0: Brava es tu radio, tu compañía,
1: tu playlist del día a día.
2: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona, il bambino, Don Patricio, Crusi, Cafunotti, della piazza, della caletta, per il mondo intero. Pizza, bruschetta, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfruten del disco de Patri.